1003 va fra queste contadine, camerieri cittadine, la contessa e baronesse.